0: Nipoti, l'ha trovato un poco salata. En avant, formemo un rondo. Prima la cima, lo mezzo, lo fondo. E per farla, me un rim. Prima lo fondo, lo mezzo, la cima. O zio Andrea, o sua moglie, è un poco sgalappata. Facci la supalagnol, ma la faccio un poco salata. En avant, formemo un rondo. Prima la cima, lo mezzo, lo fondo. E per farla, me un rim. Prima lo fondo, lo mezzo, la cima. O li pani di Sandria, ni stani sutta la tola, passata lu martinetto, giri un di la tignola. O zio Andrè, caro di me, se ti lu ero, lu ero, lu ero, o zio Andrè, caro di me, se ti lu ero, partena caffè. En avant, formemo lu rondo, prima la cima, lu mezzo, lu fondo, e par falla me na rima. Prima lu fondo, lu mezzo, la cima. O zio Andrè, par di usà, si vidi presto l'amici, l'amici. O zio Andrè, par di usà, serviti presto un bon malaga. En avant, formemo lo rondo, prima la cima, lo mezzo, lo fondo, e par falla me non rim. Prima lo fondo, lo mezzo, la cima.
1: Retrouvons Michel Solinas et son album A Passi Se Vuoi, qui est paru chez Ricordo en 2025, avec un instrumental, les Anti Zari.